Arranca el Sacamoco bailable con Chiqui Chiqui Chiqui. Saca, saca, saca. Dale, dale, Chiqui, dale, dale, Chiqui.